0: ciò che ha avuto.
1: Capito tu.
0: E ne ha un paio, cioè quando guarda, guarda, c'è un po' di... Ma è bello, e è... Number 0542 359 1.